0: for you. Koni tu kala lala usati o. Ani lagi lui babani. Oke kajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani fi kwesi titi wao. Esi tembo wa.
1: Kali Monday, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.

0: toro gbọdọ wa nbe
1: ni aro la Wednesday ni ago mesan si ago mokola
0: adua ori telephone nikan oran ajo gbọdọ gba
1: 08033542436 08033542436 081 6973 7265 Honorable Madayo.